Vende vende jame, vende vende jame, vende manai, nel bisam vende regalo. Yeah, we got me zemulo,

andarla in a buttare, mamma re viana, mi ci lambudisbi, ma come mangiare, cardo ci chiede di giocare, mi chiama.